Sì, sì, sì, piano piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone,

0: vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando